war nicht in der Havarabens Anderschrift. Fürnamen, Postatsort, Gaterort, Fußnummer, Födelsort. Geburtsort, Strand in Quiznamba. Este seguro es valido para todos les países del mundo. Il titolare di questa tessera di capello ed i membri della sua famiglia. In accordance with an agreement drawn up between the UCC and the Deutsche Sachversicherung Eigenhelfer.